0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:03.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: riesco a smettere di pensare a te. Al mattino mi dai sollievo e alla sera tranquillità, e nei miei sogni ci sei sempre. I miei pensieri per te sono infiniti.
1: Love, la notte di Radio Gelosa.

0: simpatica.
1: No. Ti amo.
0: Quando ci si ama, la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce. L'amore suona su Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa.
3: La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
1: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareta. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa. Dal 24 al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
3: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
1: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
3: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
4: Sirene Blu, tu di più.
5: Da Casparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Casparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:17.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: di che radio ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior, Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Squadra Jeans, mi ricevete? Forte e chiaro. Abbiamo un jeans da recuperare. Dove si trova? Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni. È ancora operativo? Negativo.
8: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
7: Squadra Jeans, missione compiuta.
9: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiù.com.
10: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
1: Allora, come sto?
2: Amo una favola, ti sta da Dio.
1: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
2: E se serve un ritocco anche dopo?
1: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
3: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
0: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 7:02. Radio
3: Gelosa. Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
5: Grande.
4: Con il pavimento effetto legno.
5: Grande.
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande.
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
7: Sabato aperti.
8: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
9: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
10: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 3638, preventivo gratuito.
11: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
12: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa. Gelosa.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da lì c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Alialì per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Alialì per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7 e 30 minuti.

0: No, no.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Squadra jeans, mi ricevete? Forte e chiaro. Abbiamo un jeans da recuperare. Dove si trova? Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni. È ancora operativo? Negativo.
6: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
5: Squadra jeans, missione compiuta.
7: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:51.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti.
2: Radio Gelosa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
7: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
8: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 94 99.
9: Torna il trail running in notturna su strade e piazze del centro storico. Treviso Urban Trail Centro Marca Banca. 10 e 5 chilometri su sterrato, pavé e asfalto per un'inedita corsa o camminate in città ma fuori strada. Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, 25 settembre dalle 21, Treviso. Info su trevisourbantrail.it.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, comincia la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Dovremo essere partner e non avversari, ha detto Xi. Oggi incontri alla Casa Bianca, in serata la cena di gala con i big della tecnologia e della finanza. Fratelli d'Italia ribadisce l'impegno nella lotta alle classi ghetto nel sistema scolastico italiano. Stefano Maullu, deputato del partito alla Camera.
12: Evitare le classi ghetto è una proposta di buon senso. Anche la sinistra l'ha condivisa senza mai realizzarla. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per attuarla, per garantire una vera e propria integrazione.
11: Opposizione ancora contro la legge elettorale. Chiara Braga, PD.
13: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
11: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel suo discorso alle Nazioni Unite. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile, ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
3: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 40 minuti.

vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre. Con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche. Che con il 30% di sconto, 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:59.

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 9 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre festa del bacalà di Montegalda.
7: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa. Dal 24 al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
8: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
7: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
8: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
9: Sirene Blu. Di più.
10: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
0: Radio Gelosa, informazione.
12: Buongiorno, le ultime notizie. Il Veneto è tra le 25 destinazioni consigliate in Best in Travel 2027, iniziativa editoriale tra le più prestigiose al mondo firmata Lonely Planet. Lo ha deciso la giuria internazionale formata da 450 esperti e redattori Lonely Planet.
13: La giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera firmata dall'assessore Gino Gerosa che recepisce l'intesa Stato-Regioni e prende atto del decreto del Ministero della Salute che aggiorna il tariffario delle prestazioni sanitarie. I cittadini di Verona e dell'intero territorio regionale non vedranno tuttavia modificati i listini dei ticket durante la stagione autunnale. La delibera della giunta stabilisce infatti il mantenimento in via transitoria del vigente tariffario regionale fino al 31 dicembre.
12: Capacity Building 2021-27 al via in Veneto, il servizio per rafforzare le competenze di chi governa le politiche regionali della formazione. Il servizio ha come titolo Diamo forma al cambiamento in Veneto, competenze, reti, territori. L'investimento triennale per il progetto è di quasi 2 milioni di euro.
13: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Radio Gelosa, informazione.
14: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
15: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
2: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
8: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: boy, come with me and sing.
1: Ottanta 90
2: Radio Zero.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony. Laboratorio di aquiloni. Bolle di sapone giganti. Giochi di una volta. Mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè.
3: Allora, come sto?
4: Amo una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Piseggia di Scorzè.
5: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.
2: Radio Gelosa. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
5: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio e pellicole tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
6: Squadra Jeans, mi ricevete?
7: Forte e chiaro.
6: Abbiamo un jeans da recuperare.
7: Dove si trova?
6: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
7: È ancora operativo?
6: Negativo.
8: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
7: Squadra Jeans, missione compiuta.
9: Solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
10: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
13: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno, sono lieto di effettuare una visita di Stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese porgo i miei più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano, lo ha detto il presidente Xi Jinping dopo il suo arrivo a Washington. Cina e Stati Uniti, ha detto, sono entrambe grandi nazioni e dovrebbero essere partner e non avversari. Oggi dovrebbe essere approvata la nuova legge sul tetto massimo degli alunni a scuola per ogni singola classe. Montaruli, Fratelli d'Italia.
15: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni. Nel contrasto sulle classi ghetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
14: Sport, esce di scena l'Italia nell'Euro Volley. Ieri sera è stata sconfitta dalla Finlandia per 3-7-2. Calcio, domani sera esordisce la Nations League. L'Italia di Mancini, in una versione completamente rinnovata, proporrà diversi punti fermi in squadra, ma anche alcuni esordienti, come ha preannunciato il nuovo tecnico Mancini. È tutto, buona giornata.
13: Radio Gelosa Informazione.
16: Se vogliamo provarci, dobbiamo scrivere pezzi nostri.
17: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
16: Aggiungi la musica e sono canzoni.
17: Pronti?
18: Big bands,
19: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
5: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
6: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
7: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
8: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans, donna, uomo e junior. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
9: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
10: Good time, good music.
9: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
10: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group.

0: solo alla Prix. Tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Hai tensioni e dolori muscolari, ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donato di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 9499.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Ecco la merenda.
6: Panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.

0: canta. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti. Radio Gelosa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
7: Torna il trail running in notturna su strade e piazze del centro storico. Treviso Urban Trail, centro marca banca. 10 e 5 km su sterrato, pavé e asfalto per un'inedita corsa o camminata in città, ma fuori strada. Treviso Urban Trail, centro marca banca. 25 settembre dalle 21, Treviso. Info su trevisourbantrail.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buona giornata. Dal 1 giugno al 31 agosto scorsi il portale regionale della protezione civile ha registrato quasi 11.000 giornate uomo di attività. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Elisa Venturini. Il fronte degli incendi boschivi ha richiesto un'attenzione particolare.
13: I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna hanno tratto in arresto un 53enne di origine nigeriana. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa e di una perquisizione personale e locale disposta dall'autorità giudiziaria. Determinante è stato il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia in provincia di Padova. Grazie alla ricerca effettuata dai cani, i militari hanno trovato complessivamente oltre 33 grammi di cocaina e un grammo di hashish.
12: Nel primo semestre dell'anno l'export del Veneto orientale è salito a 19,9 miliardi in aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il ritmo di crescita è doppio rispetto a quello regionale.
13: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
15: e concentrazione assoluta. Sei pronto?
14: Io sono nato pronto.
16: Adesso su Gelosa parte la compilation.
17: Compilation.
16: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
17: Greatest dance hits of the 80s.
16: La compilation di oggi parte così.

La più bella musica dance anni 80 è nella compilation Di Gelosa. The Best Dance 80. Tutti i giorni alle 11. Taking it back. Emergency.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando viaggi in auto la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.

0: Italia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
9: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie, consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
10: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio Gelosa.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare l'energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande.
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande.
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande.
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Più spazio. Più energia. Più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
8: Dal 24 al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
9: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
8: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
9: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
10: Sirene Blu. Di più.
11: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno, ieri c'è stato anche l'intervento del ministro degli esteri italiani alle Nazioni Unite, ha chiarito la posizione dell'Italia, ha partecipato al forum dicendo in apertura che lo stretto di Hormuz va riaperto e che il dialogo è l'unica via. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
14: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente, devono avere l'ambizione di immaginare il futuro, devono saper riconoscere i propri limiti, superare le proprie paralisi.
13: In Sicilia ancora allerta per l'Etna, si registra tremore vulcanico e c'è anche una nube eruttiva alta circa 4 km con emissione di cenere. Il tremore è di grado medio-basso. L'aeroporto per il momento rimane operativo. Lutto nel mondo del cinema, è scomparso all'età di 90 anni Richard Harrison, stella degli spaghetti western e dei peplum anni 60. L'attore di Salt Lake City lasciò Hollywood per l'Italia e fece carriera nel nostro paese nei B-movie. Rifiutò ruoli in Per un pugno di dollari, ma segnalò Clint Eastwood a Sergio Leone. È tutto per il momento, grazie per il vostro ascolto, buona giornata.
12: Radio Gelosa, informazione.

0: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
7: Squadra Jeans, mi ricevete?
8: Forte e chiaro.
7: Abbiamo un jeans da recuperare.
8: Dove si trova?
7: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
8: È ancora operativo?
7: Negativo.
9: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
8: Squadra Jeans, missione compiuta.
10: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Dali, c'è l'operazione spesa felice. Alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Alialì per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Alialì per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
10: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
11: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
12: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

Adomania, zumbai, Adomania, zumbai, Adomania, Adomania, zumbai, Adomania, zumbai, Adomania, zumbai, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania, Adomania

0: il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
10: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
12: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Iberica 34, Ponte di Nanto.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buon pomeriggio. A Padova un agente della polizia ferroviaria è stato arrestato. Aveva con sé 166 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti e risultati poi falsi. In manette è finito anche un 28enne che stava guidando l'automobile su cui c'era l'agente. La droga era in sasso, il denaro contraffatto nascosto in un trolley.
2: Partito nel rione Piave di Mestre, un nuovo servizio di pulizia di prossimità sviluppato dal comune di Venezia attraverso la polizia locale e Veritas. L'obiettivo è rimuovere più rapidamente i rifiuti abbandonati, bottiglie e altri materiali lasciati nelle aree interessate da bivacchi lungo le strade. In pratica gli agenti individuano i punti che richiedono un intervento immediato e Veritas programma di conseguenza le pulizie iniziando dalle prime ore della giornata.
3: A Venezia dal 5 ottobre al 23 dicembre si svolgerà il censimento della popolazione delle abitazioni che l'Istituto Nazionale di Statistica conduce nell'ambito dei censimenti permanenti. Nel comune di Venezia sono 4.000 le famiglie chiamate a partecipare rispondendo a un questionario.
2: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
6: Squadra Jeans, mi ricevete?
7: Forte e chiaro.
6: Abbiamo un jeans da recuperare.
7: Dove si trova?
6: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
7: È ancora operativo?
6: Negativo.
8: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
7: Squadra Jeans, missione compiuta.
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri nuova Audi Q4 e-tron Custom Edition 100% elettrica con Audi Value a partire da 449 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.109 euro e una rata finale di 20.833 euro. TAN 4,45, TAEG 5,35 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
11: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Hai tensioni e dolori muscolari, ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 9499.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto.
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
10: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL, è leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48 edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi. E anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com. Per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda, curarelevenevaricose.com.
3: Passerale blu, che risparmio sarà.
4: Dal 24 al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
1: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
4: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
1: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
5: Sirene Blu. Tu di più.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
8: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Su Radio Gelosa adesso c'è Una tribù che balla.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it. Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
4: Squadra Jeans, mi ricevete? Forte e chiaro. Abbiamo un jeans da recuperare. Dove si trova? Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni. È ancora operativo? Negativo.
5: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
4: Squadra Jeans, missione compiuta.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
9: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio
3: Gelosa. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Allora come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
6: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Peseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Peseggia di Scorzè.
7: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio e Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
8: Torna il trail running in notturna su strade e piazze del centro storico. Treviso Urban Trail, centro marca banca. 10 e 5 km su sterrato, pavé e asfalto per un'inedita corsa o camminata in città, ma fuori strada. Treviso Urban Trail, centro marca banca. 25 settembre dalle 21, Treviso. Info su trevisourbantrail.it.

Radio Gelosa, una tribù che balla.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
12: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
13: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
14: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
13: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans, donna, uomo e junior, in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
8: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Una tribù che balla. Solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16.
4: Radio Gelosa.
5: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
7: Grande.
6: Con il pavimento effetto legno.
7: Grande.
6: E i sanitari sospesi.
7: Grande.
6: Ma non sai dire altro?
5: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
6: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
8: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335, info al 328 159 33 63.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere. Yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
11: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre, la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'Enoteca del Bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, Festa del Bacalà di Montegalda.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Domenica prossima, 27 settembre, a Treviso c'è la 10ª edizione di Camminare per la Vita. La partenza alle 9.30 del seminario vescovile. Al telefono c'è Deborah Compagnoni.
14: Grazie, buongiorno a tutti.
13: Compagnoni, lei è molto legata alla città di Treviso, dove ha anche vissuto. Allora, ci vuole parlare di questa Camminare per la Vita, che ha raccolto tra l'altro in questi 10 anni cifre veramente significative per vari enti o associazioni.
14: Ma allora, diciamo che Camminare per la Vita è un evento che è stato ideato nel 2017 come invito a fare del movimento, adottare delle buone abitudini di vita sane. Negli anni si è evoluta la camminata, abbiamo cambiato sempre percorso, poi negli ultimi anni siamo tornati nel centro, che partiamo nella zona di San Nicolò e facciamo una parte di centro, ma poi andiamo a toccare altre aree, e abbiamo sempre proposto comunque tante attività anche per i bambini, laboratori, ed è stato bello vedere la partecipazione proprio delle famiglie. Questa è una cosa bella che ci è piaciuta tanto, e in 10 anni davvero è cambiato proprio la modalità, che prima era più di persone, non dico competitive, ma che avevano voglia un po' di così dimostrare anche un po' le performance, invece è cambiato, cioè adesso è proprio una passeggiata all'interno di questa bellissima città, interno e al di fuori, con tantissime attrattive.
13: Per tutte le altre informazioni c'è il sito camminareperlavita.it, naturalmente ci sono anche i social, la partenza dal seminario vescovile di Treviso domenica prossima 27 settembre alle 9:30. Grazie per essere stata con noi, a Deborah Compagnoni.
14: Grazie a voi e ci vediamo domenica. Grazie.
12: Radio Gelosa Informazione.
4: Ladies and gentlemen, please make some noise for
7: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Solidarietà universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da €272 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
7: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
8: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: 100 prodotti di grandi marchi. Che con il 30% di sconto, 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
11: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
12: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
13: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
14: Io vivo per questo.
13: 900. I brani più famosi degli anni 90.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group.

0: Solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto.
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans, donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Squadra Jeans, mi ricevete? Forte e chiaro. Abbiamo un jeans da recuperare. Dove si trova? Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni. È ancora operativo? Negativo.
8: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
7: Squadra Jeans, missione compiuta.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 17 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre. Con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche. Con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden. L'autunno comincia qui.
10: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un 51enne di origine albanese è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta nel Vicentino, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati agenti di polizia della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo. Negato il risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà Vicenza, distintosi nel programma Amici di Maria De Filippi, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza. Manca il nesso causale tra decesso e ritardo nella diagnosi. È tutto.
11: Radio Gelosa Informazione.
13: Ladies and gentlemen, please make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800-651-651.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
10: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
9: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
11: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala, Venezia e su beatosrl.it.
12: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
13: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
14: Io vivo per questo.
13: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
4: Torna il trail running in notturna su strade e piazze del centro storico. Treviso Urban Trail, Centro Marca Banca. 10 e 5 chilometri su sterrato, pavé e asfalto per un'inedita corsa o camminata in città, ma fuori strada. Treviso Urban Trail, Centro Marca Banca. 25 settembre dalle 21. Treviso. Info su trevisourbantrail.it.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Dal 24 al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
9: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
8: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
9: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
10: Sirene Blu. Tu di più.
11: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il presidente cinese Xi Jinping a Washington DC per una visita di 3 giorni e per partecipare ad una serie di incontri con l'omologo statunitense Donald Trump. Tra i temi in agenda la questione dei dazi ma anche quella dell'intelligenza artificiale. I due presidenti si incontrano a 4 mesi dalla precedente occasione quando si erano visti a Pechino. Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano siciliano è iniziata un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere in dispersione verso sud-sud-est formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania. Gli U2 tornano con un nuovo singolo e lo fanno nell'anno del loro 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone anticipata attraverso i canali ufficiali del gruppo irlandese. Si tratta del successore di Streets of Dreams, altro brano legato al prossimo album degli U2. Con 01 Distribution debutta nelle sale cinematografiche Nessun Dolore, il nuovo film diretto da Gianni Amelio, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Venice Open. Il regista torna a confrontarsi con il tema dell'immigrazione. Gli interpreti sono Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. È tutto.
12: Radio Gelosa Informazione.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso mixa 2 brani, un 80 e un 90 su Radio Gelosa.

0: ascolti. Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa. Radio gelosa. Ovvio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
5: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio e Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
7: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formati GDOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
8: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza, debona.it.
4: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Aliali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Aliali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
9: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: a Radio Gelusa. Sono le 19. Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima. Ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre festa del bacalà di Montegalda.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questo i costi del personal trainer, dei corsi extra.
6: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

0: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Squadra Jeans, mi ricevete?
6: Forte e chiaro.
5: Abbiamo un jeans da recuperare.
6: Dove si trova?
5: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
6: È ancora operativo?
5: Negativo.
7: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato

0: La torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donato di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 9499.
7: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20%. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. 180.

0: due epoche. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio Gelosa.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipa, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800-651-651.
6: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del baccalà. Dal 2 al 5 ottobre, la Proloco di Montegalda organizza la festa del baccalà. Stand gastronomico con baccalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il baccalà. Ogni sera, l'enoteca del baccalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4, il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del baccalà di Montegalda.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 27 settembre alle 18 versus Paffoni Fulgor Basket Omegna. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
5: Allora, come sto?
6: Amo, una favola. Ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su RB.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorsè.
7: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto in via Spagna 74.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
5: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63. Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e Junior, in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 4 minuti. Radio Gelusa.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande.
1: Con il pavimento effetto legno.
2: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
5: Più spazio. Più energia. Più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque. Ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
7: Torna il trail running in notturna su strade e piazze del centro storico. Treviso Urban Trail, centro marca banca. 10 e 5 chilometri su sterrato, pavé e asfalto per un'inedita corsa o camminata in città, ma fuori strada. Treviso Urban Trail, centro marca banca. 25 settembre dalle 21. Treviso. Info su Treviso urbantrail.it.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900, un decennio di musica.

0: Gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: get in the groove.
1: Radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden. L'autunno comincia qui.
4: Ecco la merenda.
5: Panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Serale blu.
9: Dal 24 al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
10: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
9: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
10: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
11: Sirene Blu. Tu di più.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire.

0: Speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
2: Squadra Jeans, mi ricevete?
3: Forte e chiaro.
2: Abbiamo un jeans da recuperare.
3: Dove si trova?
2: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
3: È ancora operativo?
2: Negativo.
4: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
3: Squadra Jeans, missione compiuta.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: Radio Gelosa sono le 22 e un minuto.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior, Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Fate un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
4: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè.
5: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
6: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
7: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Dalla pop alla dance.
10: Molto americana.
9: 900. Tanti

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Esagerato! Sabato 26 settembre tanti prodotti a prezzi mai visti, come due lattine di birra Moretti a 1,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love
1: you Prix. Quando viaggi in auto la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800-651-651.
6: Squadra Jeans, mi ricevete? Forte e chiaro. Abbiamo un jeans da recuperare. Dove si trova? Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni. È ancora operativo? Negativo.
7: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
6: Squadra Jeans, missione compiuta.
8: 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. Guarini. E un brano dei 90. 190. Di due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
6: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ. 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
7: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony. Laboratorio di aquiloni. Bolle di sapone giganti. Giochi di una volta. Mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera. A Piseggia di Scorzè. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Torna il trail running in notturna su strade e piazze del centro storico. Treviso Urban Trail, centro Marca Banca. 10 e 5 chilometri su sterrato, pavé e asfalto per un'inedita corsa o camminata in città, ma fuori strada. Treviso Urban Trail, centro Marca Banca. 25 settembre dalle 21. Treviso. Info su trevisourbantrail.it.

0: ciglia di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
1: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ti aspettiamo nel

0: la nostra sede di Vicenza, debona.it.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e quattro minuti.

0: 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le due.